0: mai vessel, giocoso. Ritenuto.
1: Hello, calling the car, Scott, 1, 2, 1, 3, 4, 82.
2: It's car, 5, 4, 8.
0: Con un mai natural, corno più naturale.

piangendo. Piangendo. Contrabbasso, attenzione all'entrata. Vesda che non hai fosta attento.